0: Ma non lo devo andare.
1: C'è una speranza da pugnata.
2: Sono Maria de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: Hanno conosciuto la Palma.
1: Sono in Mila di Palma Nova.
2: Sono la parte delle pietre.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, fet